0: se siente.
1: Esta es Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. Inca. In